0: bersinar di pertandingan nanti.
1: Siapa ya kira-kira? Penasaran? Stay tune terus hanya di Gible Man versus Machine.
2: Gible Man versus Machine.